0: akagarangwa go baketse pedi masome pedi tshela a re thabeng le batho mane le hloyo le fele nna ke mang go baby wa ka motjoledi Dr. Zaina tshimela tshobela ra lo tsaka mihlo tsa re tsela tsa go le rato la gago nna di ntira gore ke be se ke leng sona
1: o fitla la botlhano ile ya pele o fitla ka ira boraro
2: a ya ba lo re ka bana tsela ye re fitlhe ditabeng jela tsa ira bo di tseleng ra go di balela ke mabaloi

Boni ke a go la boga ka nnete ra ile ko la re ho tsa ranta e go ba ka ranta tshele sometshela le di senetse ma sometshela nna ha tlhanong le dollara America e go ba ka ranta tshe ma sumepedi pedi le di senetse ma sumepedi go ponto ya Britain ranta tshele sometsnyane le di senetse ma sometharo tlhano ga tlhanong le euro e go ba ka dollara le di senetse le sometshela dollara e go ba di ntlentse le go le ma sometlhano se swai fona tsela se swai go yene ka Japan ka China dollara e le kana le di hwane tshe tshela le di senetse ma somese swai mola ka India e le kana le di rupi tshe ma somese nyane tlhano le di senetse ma somese nyane tshela re lebella di bosses me baraka ka Wall Street ga e gatlhisi hwibitse Dow Jones e tla sana ka di percentage tsa lefela fela na tshela na ste composite e fukujirile ka percente ferlana taro me baraka ka Europa e la tlhagetse mathapo mang a le gono fitse 100 ka Britain e hwibitse ka percente ferlana shupa ke 40 ka fora ya teka ka percente ferlana nne mola tax ya ka Germany e le tla sana ka percente ferlana senyane me baraka ka JSE ke ya ka Afrika Borwa e be teka gana ka ne ya go tswelela e la mathapo mang a le gono All share index e la tlhagetse ka di percente tse pedi ferlana taro financials di fukujirile ka percente ferlana pedi industrial e go goba ka dimpa motheletsi top 10 resources di fukujirile ka di percente tse tlhano ferlana shupa mola di mineral di benyabanyane di fukujirile ka di percente tse tshela ferlana taro re latlhela matlho go dirafi ya gauta e goba ka didolara tse dikete tse nne le magolo tlhano masometlhano seswai platinamo e goba ka didolara tse sekete magolo senyane masome seswai tlhano ka onse ruma ka oli ya brent yona ga se ya tlotlwa e rekisiwa ka didolara tse le golo seswai le di senetse masometshela ke kaparele ke tseo ka boripana ke a leboga

wa di busha di je ona wa di busha wa bana ka mogho di busha nka gwana gore o professor ya mino bona wa bana ga botse botse bo ba sentse ba khethile wena gore o be mo papa.